0: chete, tirihuasa, tirata, troma, giusta, rojena, que todos fando, chimero una, un mochile santo que pinche. Zor, tirihuasa, chete, tata.
1: Sa, tichefa, ame, gel, veren, torieta, boveta, gel, mole, mana, haso, jadon, pande, hosta, roshonde, oi, sesba, zor, jabo. Mamma mia, qua c'è, posso lo vedere, ma starò, ma stiamo